suami sama Freddy jodoh baca biar teachers biar kerana teachers itu sama panuhnya kemarinnya biar perverti vale via sapore di accia savi co chance ti e porta c'è bacio che tocca fi sapesse arisiti ti na pace बच्चों में